0: Gata. Arrivederci, grazie. La principessa Kate Middleton ha salutato così in italiano al termine della sua 2 giorni di visita in Italia. La prima missione all'estero dopo la malattia ha lasciato ieri pomeriggio un agriturismo a Barbiano di Felino, sulle colline Parmensi, dove aveva pranzato con alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children incontrati nel suo tour. Si è diretta poi verso l'aeroporto di Parma per rientrare nel Regno Unito con un volo privato. Mare italiano sempre più pulito, le bandiere blu salgono a 257, ci sono 10 nuovi ingressi, la Liguria è la regione al top. Il ministro del turismo Mazzi.
1: Sì, aumentano, questo è un bellissimo segnale perché noi siamo per un turismo sostenibile e chiaramente acque pulite significa anche più, come dire, migliore accoglienza per il turista. Il Ministero ha dato innanzitutto 6 milioni di euro e quindi dà un apporto sia concreto, diciamo, perché è una delle, questo sul turismo c'è un grande impegno da parte del governo Meloni. E poi seguiamo anche la mia presenza oggi, la dimostrazione di quanto il governo tenga, diciamo, al turismo, che è uno degli asset fondamentali, diciamo, del nostro paese. Io ricordo sempre che il turismo vale il 13% del PIL e quindi è un pilastro dell'economia italiana.
0: È tutto, a più tardi.
2: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Sorriso Radio Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. Momenti della notte.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:59.
3: La Foundation for Environmental Education, organizzazione non governativa internazionale danese, con sede a Copenaghen, è tornata ad assegnare il riconoscimento della bandiera blu alle località marittime e lacustri e porti turistici, con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il vessillo, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Claudio Mazza, presidente della Fondazione in Italia.
4: Rimini ottiene quest'anno per il 2026 la bandiera blu, che si colloca in un trend di crescita positivo di tutta l'Italia, distribuita in modo omogeneo dal nord al sud del paese.
3: Secondo l'ultima indagine presentata da Comcommercio, nel 2025 le attività criminali e l'abusivismo hanno sottratto 41 miliardi di euro alle imprese del commercio e della ristorazione. Il dato è in crescita rispetto all'anno precedente, quando le perdite si attestavano a 39,2 miliardi. La minaccia principale per gli operatori economici è rappresentata dall'abusivismo commerciale. Al Festival di Cannes celebrati i 25 anni dall'esordio di Fast and Furious. Vin Diesel, interprete di Dominic Toretto, commosso ha ricordato Paul Walker, che nella saga ha avuto il ruolo di Brian O'Connor, l'attore scomparso nel 2013. Diesel l'ha definito il fratello di cui ognuno di noi avrebbe bisogno. È tutto.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Liscio non stop. La notte su Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:59.
2: Le 4 della notte, ben ritrovati per questo flash sulle notizie. Dopo il battibecco in aula durante il Premier Time dell'altro giorno sulla questione politiche fiscali, è tornato il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
3: Come ha detto Giorgia Meloni, grazie a questo governo in questo paese gli unici che hanno visto aumentare le tasse sono banche, assicurazioni e società energetiche. Per il resto 21 miliardi sono rimasti nelle tasche di famiglie e di lavoratori.
2: Ieri visita storica del Papa all'Università La Sapienza di Roma, non era mai successo prima. Leone XIV ha detto: è sbagliato chiamare difesa un riarmo che aumenta le tensioni. Poi c'è stato un momento di preghiera nella cappella universitaria e il discorso in aula magna. Mai più la guerra, ha ribadito, come il ripudio sancito in Costituzione. Internazionali di tennis al Foro Italico a Roma, Sinner sempre più strepitoso, ieri ha battuto anche Rublev e vola in semifinale. L'altro italiano che sempre oggi giocherà la semifinale è Dardari, per Sinner 32esima vittoria consecutiva, è in testa alla classifica di tutti i tempi. Ci fermiamo qui, buonanotte e a risentirci alle 5.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 5 e 2 minuti.
2: Buongiorno, siamo arrivati all'aggiornamento flash delle 5 del mattino. Bentrovati. Da ieri è aperto il canale per l'invio del 7.30 precompilato. L'Agenzia delle Entrate calcola che ci saranno oltre 4 milioni di accessi da cittadini nelle prossime 24 ore. L'80% ha scelto la modalità semplificata. Arrivederci, grazie. La principessa Kate Middleton ha salutato così in italiano al termine della sua 2 giorni di visita in Italia. La prima missione all'estero dopo la malattia ha lasciato ieri pomeriggio un agriturismo a Barbiano di Felino, sulle colline Parmensi, dove aveva pranzato con alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children incontrati nel suo tour. Si è diretta poi verso l'aeroporto di Parma per rientrare nel Regno Unito con un volo privato. Mare italiano sempre più pulito, le bandiere blu salgono a 257, ci sono 10 nuovi ingressi, la Liguria è la regione al top. Il ministro del turismo Mazzi.
3: Sì, aumentano, questo è un bellissimo segnale perché noi siamo per un turismo sostenibile e chiaramente acque pulite significa anche più, come dire, migliore accoglienza per il turista. Il Ministero ha dato innanzitutto 6 milioni di euro e quindi dà un apporto sia concreto, diciamo, perché è una delle sul turismo c'è un grande impegno da parte del governo Meloni e poi seguiamo anche la mia presenza oggi, la dimostrazione di quanto il governo tenga, diciamo, al turismo, che è uno degli asset fondamentali, diciamo, del nostro paese. Io ricordo sempre che il turismo vale il 13% del PIL e quindi è un pilastro dell'economia italiana.
2: È tutto, a più tardi.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Mediaworld.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
13: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: è lei, proprio lei, quella Annalisa lì che ha cantato con l'orchestra Ilter Pelosi, però che valzer meraviglioso, valzer lento. Dicci bene tu, Miriam, dicci bene. È una canzone più bella. Stamattina sono particolarmente scemo, deve essere stata la tramvata che ho dato stanotte alla porta del bagno, l'ho presa proprio qua. Sono pure il segno. È stata una roba tremenda. Evidentemente qualche rotellina è andata fuori posto. Dopo, quando vado a casa, faccio metto a posto tutto.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Stamattina una canzone più bella dell'altra.
0: Sì,
1: Madonna,
0: è vero.
1: Comunque, hai veramente ragione. Sta pioggia ha veramente rotto
0: le palle.
1: Per dire altro.
0: Sì.
1: E niente, da lunedì riprenderò a scrivere, sappilo. Ho finito con i vocali.
0: Perché?
1: O meglio, sabato finirò con i vocali. Baci.
0: Così è deciso, tolgo l'udienza. Va bene. Ma io preferisco se mi fate la nota vocale. A che punto sono dell'oroscopo? Ma pensa te se io devo chiedere a quali. Bilancia, ok. Bilancia, qualcuno oggi vi troverà intrattabili per i vostri sbalzi di umore, ma sarete maestri nel farvi perdonare. Farete concreti passi avanti in un lavoro importante per la vostra carriera e crescerà la reputazione di cui godete presso i vostri superiori. Scorpione, nella professione potreste avere qualche problema con un collaboratore. Cercate di dare più spazio agli altri e chiarite alcuni concetti che a voi possono sembrare scontati. Nel rapporto di coppia ristabilirete un clima di serenità. Vediamo il Sagittario. Calcolate bene il momento in cui sarà opportuno fermarsi e consolidare le posizioni raggiunte. Con un poco di pazienza potrete affrontare e risolvere i problemi che vi preoccupano. Verrete a capo senza difficoltà anche delle situazioni più intricate. E qua mi fermo, adesso vi mando la mazurka con Walter Lösi e la mazurka armonica. E va!

mi raccontavano che qui alla radio hanno acceso il riscaldamento. Ma dai, è esagerato. Anche voi avete acceso il riscaldamento a casa? Dai, esagerate. Io non faccio testa. Stanotte, quasi luna di notte, ero a petto nudo in mutande sul terrazzo di casa mia, che avevo un caldo, avevo le fumane. Pioveva addirittura e picchiavo sul petto, sembravo un gorilla lilla, l'uomo della giungla, sembravo Tarzan. Dai. Se avete acceso il riscaldamento siete esagerate, dai, non posso credere che faccia così freddo. Qualche grado, insomma, è andata giù, insomma, la temperatura primaverile non c'è più. Dai, da domenica tornerà il bel tempo, ho già consultato gli esperti del meteo, avremo giornata oggi ancora un po' piovosa, un po' ovunque, domani così così, domenica sarà bello, dai. L'acquario! Pian piano la nebbia dei vostri pensieri si diraderà, facendo tornare il sereno nel vostro mondo interiore, quindi anche nelle vostre attività. Non abbiate fretta però nel prendere iniziative se ancora non vi sentite sufficientemente preparati. Pesci, riuscirete a prendere la decisione giusta con quel tocco di spregiudicato realismo che lascerà al palo i vostri avversari. Evitate di cadere nei trabocchetti che il partner vi tenderà per mettere alla prova i vostri sentimenti. Non è finita, l'ho fatto apposta. L'ho fatto apposta perché il Capricorno che conosco io è lì ad aspettare. Smettete, Capricorno, dai, lo tengo per ultimo. Smettetela di brontolare. Se le cose non vanno poi tanto male, vicino a voi c'è qualcuno che avrebbe motivi ben più seri per lamentarsi. Non vale proprio la pena di intestardirsi. Cercate di capire di cosa siete realmente insoddisfatti e ponetevi rimedio. Ok? È tutto. Domani l'oroscopo. Domani sarà sabato, quindi sapete benissimo, domani l'appuntamento oroscopo.

0: Fox alle 7 del mattino e mi arriva da Verona. Aspetta che mi sono incartato. Steffi, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno Giovanni carissimo.
0: Buongiorno.
1: Come va lì da te? C'è caldo?
0: Molto.
1: Perché qua siamo ritornati coperta e pigiama d'inverno.
0: Io le caldane, le caldane.
1: Lasciamo perdere.
0: Sì.
1: Dai, speriamo sempre nel sole che sicuramente tornerà.
0: Dai, siete esagerate
1: ecco.
0: Però.
1: E grazie di tutto, grazie che ci rallegri le giornate, soprattutto come queste che sono uggiose.
0: Sì, grazie.
1: Ciao carissimo.
0: Vallo a raccontare.
1: Saluto tutti i sorrisini, un abbraccio per te. Ciao.
0: Ciao.
1: Sempre qui Steffi da Verona.
0: Ciao, ciao Steffi a Verona. Vorrei presentarti un amico bergamasco, un leone a tastiera che mamma mia. Allora, ciao, mi piacerebbe ascoltare. Ah, per quanto riguarda le richieste, adesso io chiudo la prima parte, la prima ora della nostra trasmissione con il signor Giampiero Vincenzi, maestro di latino anche con Baila. E poi la prossima ora la dedicherò anche alle vostre.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
2: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 7:07.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buongiorno, sull'autostrada A1 a causa dei lavori in corso ci sono rallentamenti fra il bivio della A1 variante di Valico direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla A9 coda tra Fino Mornasco e Como Grandate verso il confine svizzero per operazioni di regolazione del traffico. La dogana merci di Chiasso è chiusa per la festività in territorio elvetico. C'è coda anche tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali. Sulla 26, 5 km di coda per lavori tra la diramazione D26, Predosa, Bettole e Masone in direzione di Genova. Sulla A24, coda di 3 km fra via Togliatti e tangenziale est in direzione di quest'ultima perché il traffico è congestionato. Infine la A4 con le code per traffico intenso fra Dalmine e Trezzo e fra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. In direzione Brescia invece ci sono i veicoli scortati fra Seriate e Dalmine. Buon viaggio!
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa.
17: One Express anche entro le 12.
18: Gold Espresso ore 12.
19: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM. Tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
21: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
23: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
24: Il quadrotto?
23: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato.

rispettivamente Passarini e Scaglioni, assieme con questo pezzo al titolo Lea, con il quale abbiamo dato il via alla nostra seconda e ultima parte di Ma che bella giornata, ma che bel venerdì, weekend già messo nel mirino, sarà un po' così così dal punto di vista meteorologico. Intanto sto leggendo i vostri scritti, veramente tantissimi hanno riacceso il riscaldamento, esagerati, ve lo dico ancora, va bene. Volevo sapere se la mia amica Marica e gli amici dell'Emilia Romagna, quelli di Reggio Emilia in modo particolare, hanno incontrato Kate, perché stavo leggendo di Kate. Io sono innamorato di questa donna, innamorato tra virgolette, mi piace come donna, come personaggio, la Kate, la Middleton, che ha fatto un 2 giorni in Italia. Ha fatto questa esperienza e ha fatto anche la promessa che ci sarà un ritorno, sarà un arrivederci. Lei ha concluso questi 2 giorni, si tratta del primo viaggio all'estero che ha fatto dopo la guarigione della malattia, no? Tra bagni di folla, ma soprattutto gli incontri con i tantissimi bambini, tra asili, oasi, boschetti di salici e bambù, e un corso accelerato. Adesso, Emiliani, abbiate pietà di me, ha fatto il corso accelerato di Resdora, praticamente a tirare la pasta per i tortelli, no? Che bella. Vabbè, se volete ne parliamo, l'avete vista voi? Siete andati a vederla? Raccontatemi un po', mandatemi anche qualche foto, che non siano quelle che vedono i giornali, ma le vostre. Più tardi noi parleremo anche di mammoni. Di figliuoli che ancora all'età di 30 anni sono ancora a casa con i genitori. Io voglio imparare a tirare la pasta per fare i tortelli.

0: Chi abbiamo? Cesarone, fermo lì con le quattro frecce, fermo. E poi mi scrive Marica: Keita era a Reggio Emilia, personalmente non l'ho vista perché Reggio non è a due passi, non è a due passi, ma per la principessa del Galles si potevano fare anche i 2-2-4 passi, no? L'anno scorso invece a Ravenna sono venuti Re Carlo e la regina Camilla. Che in piazza ha tirato la sfoglia per fare i capelletti, la Camilla. Non riesco manco a immaginarla. Vuoi mettere Kate? Dai, Kate è meravigliosa, io l'adoro questa ragazza. Cesare, pronto? Dica.
1: Buongiorno Sorisini, allora sì. Mia moglie la Valentina,
0: sì.
1: Sono due giorni che ha acceso il termosifone, ma dai. Ieri ha raggiunto l'apice, è entrata a letto come fosse dicembre gennaio, pigiamone, calzini. No, ho detto una roba incredibile. Incredibile, ragazzi.
0: Una bomba sexy praticamente. Dai, che siete esagerate.
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Buona giornata. Ciao. Un po' freddina oggi, eh? Ciao, buona giornata ancora.
0: Dovete mettervi la maglia termica. La maglia termica.

grazie comunque. Allora, sei ancora a casa con mamma e papà? Mi rivolgo a te, sei ancora il mammone. In Italia questa frase viene spesso usata come un insulto, Sei ancora a casa con mamma e papà? Come se vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità, no? Però diciamo che i numeri raccontano altro. Il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Tra i peggiori dati questi in assoluto nel nostro continente, no? Europa. Forse il problema non è una generazione mammona, ma stipendi bassi, precarietà e costo della vita che è sempre più alto. Abbiamo trasformato un problema economico in un meme sociale. Vabbè, secondo voi è davvero una scelta, insomma, decidono di rimanere a casa proprio perché non gliela refano, nel senso che hanno stipendio basso, precarietà, costo della vita poi è esagerato in questo ultimo periodo. Vabbè, voi come la pensate? Avete figliuoli a casa ancora in età importante? Sopra i 25? Fatemelo sapere. Il tempo di una canzone, apriamo e chiudiamo i sondaggi, no? 345 48 45 66.

0: potere strano di rimettere in ordine una giornata, no, che magari è partita storta, senza dire una parola la donna ti arriva là, ti fa il sorrisone e ti cambia la giornata. Non è il sorriso perfetto da pubblicità, è quello piccolo, no? Quello storto, quello vero, no? Quello che arriva quando ti vede arrivare, che so, la tua fidanzata, la tua amorosa, magari anche la tua vicina di casa, insomma, ti guarda dritto negli occhi. Vabbè. Il sorriso delle donne. Oddio mio, sono le 7:32, devo andare in pubblicità. Vado in pubblicità, torno tra poco.
1: State ascoltando? Ma che bella giornata!
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423

0: subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 1791, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 1791.

Oggi è il 15, venerdì, giorno 15 del mese di maggio. Guarda quanti santi: San Torquato, Sant'Isidoro, San Caleb, San Liberatore, San Reticio. Aspetta, come si pronuncia questo? Vi doppio San Witensindo. È scritto Witensindo, di Cordova, vabbè. Sant'Ellero, Sant'Eutizio e Santa Cesarea. No, perché se non lo nominavo, magari qualora ce ne fosse qualcheduno all'ascolto con questo nome, giustamente poteva anche incacchiarsi, no? Witensindo, di Cordova, auguri. Sant'Isidoro, comunque, il protettore di agricoltori, braccianti e birocciai, ok? Vediamo un po' cosa è successo nel tempo in questa data, 15 di maggio 1994. Gino Strada fondava Emergency. E vabbè, la storia la conoscete, adesso io non è che ve la posso riraccontare proprio per questioni di tempo. Andiamo direttamente ai personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno. Lui ne fa 51, attore e personaggio televisivo, è arrivato alla popolarità passando dalla celebre casa del Grande Fratello. È torinese Flavio Montrucchio. Poi lei è nata invece a Bolzano e di anni ne fa 41, lei è bella, brava, Tania Cagnotto, è un ex tuffatrice, insomma, ha annunciato il ritiro in occasione dei campionati italiani in metà maggio del 2017, no? Dopo 1 milione di tuffi. Va bene, dai, auguri anche a Tania Cagnotto, vediamo se ce ne sono altri. No, non me ne vengono segnalati altri, quindi auguri a voi popolo di Sorrisini se festeggiate qualsiasi cosa in questa data, in questo 15 di maggio. Avete ancora un quarto d'ora di tempo per farmi sapere, insomma, se mi devo imbucare alla vostra festa, insomma, ancora un quarto d'ora di tempo per invitarmi alla vostra festa tramite questo numero 345 48 45 663. Io vi regalo invece il tango.

sorriso quando mancano 10 minuti soltanto alle 8 del mattino. Stavo controllando. No, mi sa che la giornata non si aprirà neanche con tutte. Potremmo fare anche i nostri riti scaramantici, ma mi sa che la giornata oggi non cambierà. Domenica sarà bello, Anzi, addirittura nella città del Giorgione, città dove vi parlo, insomma, c'è anche un po' di nebbiolina. O mi sbaglio? Lo sto perdendo vista clamorosamente. No, c'è un po' di nebbia, dai. Va bene. Abbiamo le ultime canzoni, le ultime richieste.

Magella con l'orchestra borghese Maga Magella. Ricordo una canzone, vecchia canzone, quando ero piccolo io, Maga Magella. Se ti fa brutta tu, no, tu sei troppo giovane, quindi. Ho finito, è finita la prima parte della giornata. Domani sabato, mi raccomando, con calma. Domani facciamo tutte le nostre cose con tranquillità, ci alziamo più tardi, tutte le operazioni mattutine più tardi, perché è così che funziona di sabato e di domenica, ok? Alle 7 io aprirò le porte come al solito. Va bene.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Tennis, oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma, Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio, intesa tra prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sorriso!
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sorriso!
3: È il momento di A Pieno Ritmo!
4: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Iniziamo questo bel venerdì con Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Buongiorno a tutti voi, buon venerdì 15 di maggio, siamo già al 15, mamma mia come volano le giornate. Si parte con a pieno ritmo, due ore insieme a Giovannino, 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681. Come è iniziato il vostro venerdì? Non lo so, spero bene comunque, ecco, raccontatemelo, cioè, in poche parole fatemelo sapere. Intanto dai, partiamo con la musica, una bella baciata da Nino Ponti Band, Baciata dal Vento.

alla Fantozzi, Alessandro e Francesco Fantozzi, Ale fra Magic Orchestra, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e do il buongiorno a Frank Taranta. Ciao, buongiorno, buon venerdì Frank, un saluto fortissimo, un saluto va anche invece all'amico Beniamino da Sirea, e io vado ad accontentare invece l'amica Rossana dalla provincia di Venezia con Pietro Galassi e La Badante, una bella tarantella alle 8 e 18 minuti primi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

La voce di Raffaele, orchestra quella di Filadelfia, come uno stupido sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. Lei mi segnala che a Villa Franca di Verona, presumo, nel senso in tutta Verona, comunque piove, c'è vento, quindi è un po' un brutto tempo, ma anche qui sta arrivando, nel senso che c'è stato qualche piccolo tentennamento di splendido e poi in realtà ecco ora si è di nuovo tutto coperto e più tardi danno piove. Quindi assolutamente anche qui il giorno del venerdì sarà un venerdì bagnato, ma ci siamo noi a tenervi compagnia e adesso ci ascoltiamo Marco Gavioli a ritmo di salsa con Parlami d'amore, Mariu, dove? Beh, sempre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Luigi Nardini con Friul Mix, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amica Nina d'Aragogna che mi ha detto: non guardare il tempo, ci siamo noi. Brava Nina, un abbraccio fortissimo, un abbraccione fortissimo anche a chi mi sta scrivendo, le amiche di Rodeano Alto, Dina, Loretta, Solidea. Un abbraccio, ci vediamo domenica, io so che siete qua, penso, no, giusto, mi hanno detto che ci siete. Poi ciao, per piacere mi fai ascoltare Regina della Foresta, grazie, buona giornata, sono Francesca da Camaloi. Francesca, sarei accontentata subito. Buongiorno anche all'amica di Montichiari, l'amica Giuliana, e buongiorno a Virginia di Rossano Veneto. Ciao Giovanni, una buona giornata, qua tutto grigio. E domenica ci vediamo. Oh, che bella! Ma che bella notizia che mi dai, Virginia? Non lo sapevo. Sono contento, ecco, sono felice. Buongiorno Alina di Conegliano. Beh, che bello. Domenica ci sarà questo pranzo di Radio Sorriso. Io ve lo ricordo, ci sono gli ultimissimi posti. Prenotate, venite, perché veramente sarà una bellissima festa. Prima, se volete, avete la possibilità di passare in radio, poi di venire al pranzo. E ci divertiremo tanto. E sarà occasione per conoscere tanti di voi. Quindi sarà veramente una bella domenica. Vedi, già mi emoziono perché... comunque è bello potervi conoscere di persona, potervi dare un viso anche per noi, perché voi lo conoscete ma noi no.

0: la pizzica della luna Tarataranta. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Giovannino, non si può fare a meno di saltare quando c'è la Taranta.
0: Eh no, beh certo, infatti abbiamo saltato finora, allora sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo quella che è la sigla del nostro argomento del giorno.
1: Vai!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Oggi è una giornata importante, giusto?
1: Eh sì, oggi celebriamo il legame più autentico che esista, la famiglia.
0: Sì, perché
1: la famiglia.
0: In occasione per l'appunto della giornata mondiale della famiglia che si celebra proprio ogni anno il 15 maggio, ricordiamo quanto siano preziosi quei momenti condivisi e fatti soprattutto di affetto, sostegno e piccole cose quotidiane.
1: Esatto, dopo la domenica dedicata alla mamma, che è diciamo il perno della famiglia, no? Il faro. Oggi parliamo magari di un fratello, di un figlio. Ecco, i tre valori che rendono unica ogni famiglia, diciamo così, è l'unione, no? Essere insieme nei momenti belli e nei momenti più difficili. Ci si rivolge sempre alla famiglia per fare, come dire, cerchio. Poi c'è l'ascolto, capirsi anche senza bisogno di troppe parole. E la terza qual è, Giove? Dilla tu.
0: La terza è l'amore, il filo invisibile che tiene tutto unito. Non esiste una famiglia perfetta,
1: no.
0: Questo si sa, no?
1: Si sa.
0: Però esistono legami veri che rendono ogni famiglia speciale. E oggi è il giorno per dire grazie a chi ami e soprattutto a chi chiami casa. Quindi oggi Radio Sorriso vi dà la possibilità di ringraziare qualcuno della vostra famiglia, ringraziare gli elementi fondamentali proprio della vostra famiglia. E poi posso aggiungere, potremmo anche dare un aggettivo alle proprie famiglie.
1: Esatto.
0: So, c'è chi potrebbe dire bella, grande, piccola, allargata,
1: sempre
0: allegra,
1: sempre giocosa quando ci si trova, per esempio, nelle festività, no? Come può essere il Natale, la Pasqua.
0: Io mi ricordo dei bellissimi ricordi del periodo di Natale dove ci ritrovavamo tutti. Io vengo da una famiglia molto grande, dove siamo
1: allargata
0: ma anche larga di suo, nel senso che siamo tanti nipoti, tanti figli, quindi poi viceversa tanti cugini eccetera. Quando ci ritrovavamo tutti eravamo una cinquantina di persone, mi ricordo a casa della mia nonna che aveva questa casa grande per fare queste cene e pranzi, delle feste, no? Ed era veramente una festa, perché
1: certo,
0: ritrovavi quei cugini che non vedevi mai, però ritrovavi anche lo zio,
1: poi i nonni
0: e poi si iniziava a giocare ed era un problema veramente molto molto bello ed è un ricordo che mi strappa sempre una lacrimuccia ma anche un momento, come
1: certo,
0: dire,
1: la nostalgia
0: di,
1: poi per quei momenti,
0: di sorriso, no? Perché comunque li ho vissuti e sono contento.
1: E allora amici, fatevi avanti, com'è la vostra famiglia? Oggi vi facciamo tanti tanti auguri, ci facciamo tanti tanti auguri per le nostre famiglie e quindi fatevi sentire, descrivete la vostra magari anche con un bel vocale oppure lo dite a Giovi allo 0423 736 680, mentre WhatsApp
0: 345 48 45 663. Non potevamo non mettere Ketty Orchestra Piva con la famiglia.
1: La famiglia.
0: Oggi si parla di questo su Radio Sorriso. Vi aspettiamo anche semplicemente per dire grazie alla vostra famiglia, che è una cosa che non si fa mai,
1: non
0: però bisognerebbe fare.
1: Esatto. Buongiorno.
0: Ciao Tizi.

0: Matteo Bensi e Mariana Lanteri, vieni piccina, saluto l'amico Paolo Di Maerne, ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso!
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
11: Più giovane che mai.
12: Sono le 9:04. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
13: Buona giornata da Federica De Boni. La visita di Donald Trump è stata storica, ha rafforzato la fiducia reciproca, così il presidente cinese Xi Jinping. Ora gli Stati Uniti, ha osservato, attuino gli accordi raggiunti. L'omologo americano in partenza da Pechino ha sottolineato: abbiamo risolto molti problemi, la nostra relazione migliorerà sempre di più. Esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti l'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi, insignito della premio Carlo Magno. Nel suo discorso ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico. Maxi operazione del reparto aeronavale in Sardegna. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Tennis, oggi le semifinali agli internazionali, con nel pomeriggio Luciano Darderi che sfida Casper Ruud. In serata invece Jannik Sinner troverà Daniil Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sorriso! www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
17: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
21: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
22: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
23: Sorriso!
24: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per averci fatto ascoltare, e nella fattispecie logicamente AB Record per averci fatto ascoltare questo bel brano. Nicola Congiu, Croce Delizia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, si parla di famiglia, vi chiediamo, ecco, di anche dire grazie, di definirci con un aggettivo la vostra famiglia, in un certo qual modo di celebrare la famiglia che oggi proprio si celebra a livello mondiale, perché oggi è la giornata mondiale della famiglia e tutti magari abbiamo un aneddoto, qualcosa di particolare. Intanto saluto l'amica Flora, un fortissimo abbraccio e grazie per quanto riguarda, cioè grazie per la comunicazione e un abbraccio fortissimo, una pronta guarigione. Un saluto all'amico Mario invece di Gazzo Veronese, l'amica Luigina da Morgano, e tra poco ascoltiamo anche quelle che sono le vostre note vocali al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 736681. Vado a salutare l'amico Marco di Brescia che dedica all'amica Silvana della Bar Formazza questo bel brano, la nostra, la vostra, Roberta Cappelletti, Le Nuvole, sempre qui su Radio Sorriso.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere nel momento che date i soldi, lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

0: Le stelle della musica, la voce di Mirella, Amore Bello, il titolo di questo bel brano, e allora si parla di famiglia. Saluto l'amico Marco, mi dice la mia famiglia, l'aggettivo che darei alla mia famiglia è buona, una buona famiglia, buona in tutti i sensi, persone proprio buone. E vado a salutare anche invece chi ci segnala una cosa, dice sì, le famiglie sono tanto belle, però apriamo una parentesi anche su quelle famiglie che magari dall'interno sono state distrutte, un po' come è la mia storia, no? E questa persona ci racconta proprio la sua storia e dice: noi eravamo una bellissima famiglia, bellissimi ricordi, fino a un certo punto, poi dall'interno, per una figura, purtroppo la famiglia si è un po' sfaldata. E vabbè, è così, capita poi un po' in tutte le famiglie. Oggi noi vogliamo celebrare quella che è la parte bella, però è vero, che in tutte le famiglie poi ci sono problematiche, pensieri, spesso e magari per alcuni momenti di vita anche divisioni, che poi si vanno a riunire, magari persone, no, figure che non si parlano. Anche nella mia ci sono state assolutamente, e poi poi alla fine si riuniscono. Va bene, oggi è questo l'argomento del giorno. Tra l'altro apriamo tra poco anche quello che è uno sguardo ai social, perché anche sulla nostra pagina Facebook, io ve lo ricordo, Radio Sorriso con 3R, trovate un post dedicato alla famiglia, e anche lì potete approfittare per interagire con noi.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'alta mula?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
7: Le fiorentini.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a a casa tua a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: dicono, io dico, gli ho detto tante volte, gli ho detto, ma scusa, ma sarai più comoda a dormire a letto piuttosto che sul divano, che insomma, voglio dire, sei scomoda, no?
1: Ma non dormi,
0: sul divano dritto, non
1: dormi.
0: Cioè non coricato, cioè proprio con lo schienale, cioè, la testa che la butti indietro, no? E, cioè, non stai comoda.
1: Ma non dormi neanche con...
0: Esatto.
1: Con lo stesso, non dormi con lo stesso, con la stessa profondità quando sei sul divano e dopo tu vai a letto. Non dormi.
0: Ah, dici che sia così?
1: Il più delle volte mio marito non riesce poi a prendere sonno se dorme sul divano.
0: No, beh, mia moglie sì.
1: Tu dormi mai sul divano?
0: Beh, no, difficilmente. Cioè, meglio, dormo una mezz'oretta, magari dopo cena, intanto che... aspetto che ne so il caffè o magari ma poi mi sveglio e dopo vado a dormire a letto, scusa.

0: La, un bel mix dolce gardenia con Franco Tasca DJ. Abbiamo sentito questo Purpurì tra i tanti, le canzoni di Frank Sinatra. Ma oggi parliamo della famiglia, giornata della mondiale famiglia. Della famiglia. Vogliamo
1: cuffie?
0: Festeggiare.
1: Sono di Giovi.
0: Ma non sono le tue?
1: No.
0: Vabbè.
1: Le trovate qua.
0: Leggo il messaggio che arriva da Verona. Ciao Radio Sorriso, sono Marta di Verona. Per me la famiglia è mia nonna, che ogni domenica prepara ancora il pranzo per tutti, anche se ha 84
1: che
0: anni.
1: Meraviglia.
0: Che brava nonna.
1: Sì.
0: Dice sempre che finché ci sediamo insieme a tavola siamo davvero uniti.
1: Beh, insomma, sì.
0: Si sa che un buon piatto, una bella tavola imbandita, no? Come
1: sì.
0: Cantava quella canzone, aggiungi un posto
1: a tavola che c'è un amico in più se fai un
0: cosa?
1: No, no, 345 48 45 663 finite la canzone di aggiungi un posto a tavola.
0: No, diciamo
1: dai.
0: Che nelle famiglie quante volte vabbè.
1: Io voglio ascoltare la famiglia dei Gobon. C'è,
0: la
1: ce
0: famiglia dei Goboni, vediamo se ce l'abbiamo. La famiglia.
1: Secondo me
0: che risate che ci facevamo.
1: Dei
0: Goboni. Dai, che ce l'ascoltiamo.
1: Dai, che ridiamo.
0: Qui su
1: un
0: Radio
1: po'.
0: Sorriso vi ricordiamo anche il numero di WhatsApp. Dai, almeno
1: sì.
0: Quello.
1: Dai. Allora, appena ricordato, però, eh. 345 48 45 663. Potete richiedere qualsiasi canzone, anche demenziali.
0: Beh.
1: Come queste, insomma, cioè demenziali, un po' comiche, un po' ridicole, un po' di come mutandina di seta, il tipo che c'ha l'occhio di vetro e tutte cose così, no? Perché mi guardi male?
0: Te lo spiego.

0: Il bisonte bianco dall'orchestra di Pietro Galassi. Era una bellissima cumbia che ci siamo ascoltati e ballati fino alla fine.
1: Sì.
0: Ma abbiamo giusto il tempo di ricordare l'ospite di Giro di Tacco.
1: Sì. Oggi dalle 13.30 alle 14 in Radio Sorriso TV, Demis Boldorini. Boldorini,
0: è scritto dell'orchestra. Boldorini.
1: Dell'orchestra Joselito. Tu come lo dici?
0: Joselito,
1: anche secondo me. Poi dalle 14 alle 14.30 invece in radio, quindi sull'FM, DAB, streaming, eccetera. Quindi non perdetevi l'appuntamento tra mezz'ora su Radio Sorriso TV, Demis Boldorini.
0: Boldorini, esatto. E adesso c'è invece Mary Rinaldi con Girasole, sei per me.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular, demoliamo per l'ambiente.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buona giornata, queste sono le ultime notizie. La seconda commissione consiliare del Veneto ha approvato la modifica alla disciplina relativa alla valutazione ambientale strategica. Ora sarà portata in giunta per l'approvazione definitiva. La novità introdotta punta a rendere più snelle e veloci le procedure urbanistiche, evitando duplicazioni che negli anni hanno appesantito l'iter autorizzativo per cittadini, professionisti ed amministrazioni comunali.
3: Questa mattina a Galzignano Terme, in provincia di Padova, c'è stato un incendio in un'abitazione in via Meneghelli. Un uomo di 86 anni che era all'interno ha perso la vita. L'allarme dai vicini di casa alle 8:30.
2: In corte d'assise a Padova è arrivata la sentenza di carcere a vita per Andrea Favero. Era accusato di aver ucciso l'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, fatto avvenuto a Vigonza il 29 maggio 2024. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa.
3: La TDI ha inserito Venezia fra i 5 progetti pilota globali nell'ambito del progetto AI for Tourism Safety, iniziativa volta a rafforzare la sicurezza e la resilienza del turismo attraverso un'applicazione responsabile di intelligenza artificiale. Venezia è stata selezionata insieme a Dazeer, polo turistico dell'Arabia Saudita, Maldive, Isole Galapagos e Johannesburg.
4: La cultura.
3: Domani alle 10 a Vicenza, nel cortile di Palazzo Trissino, sarà inaugurata la mostra open call fotografica Annecy, Vicenza e l'acqua.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
12: Sorriso.
1: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Oh.
2: Ma quanto bravo è il nostro direttore, dai, ditelo!
1: E guarda, io sinceramente provo un grande affetto per il nostro direttore ed è anche molto bravo a cantare. Lui
2: a me piace invece tanto.
1: È veramente molto è molto appassionato di musica, gli piace proprio cantare, era il suo sogno da bambino e adesso lo ha realizzato. Tu c'eri anche tu ovviamente
2: allo
1: spettacolo dei suoi 40 anni dove c'è stato veramente
2: non si poteva mancare, anche perché si rischiava il licenziamento, quindi
1: non è vero.
2: Però la raccomandata a chi non è venuto è arrivata. No, scherzo. Senti qua.
1: Dai, smettila. E allora
2: sembri il comino.
1: Buongiorno,
2: Vabbè,
1: buongiorno amici, esatto, proprio quello volevo leggere.
2: Dopo anni di lavoro, leggo io allora, dopo anni di lavoro all'estero ho capito che casa non è un luogo ma le persone che ti aspettano, la mia famiglia è il mio porto sicuro, hai capito?
1: Esatto, quanti sono dovuti emigrare altrove, lontano, tanti chilometri da casa e la nostalgia della famiglia probabilmente se la sono portata dietro, volente o nolente. Quello che invece a me è capitato, è stata fortunata che io abito nella casa dove sono nata, con la mia famiglia,
2: a Santa Mamma.
1: E dove c'era la mia famiglia,
2: vicino
1: la mia
2: Santa
1: mamma e mio papà.
2: Di Vedelago, che salutiamo tutto il borgo.
1: È una strada, praticamente. C'è una chiesa.
2: Via Santa Mamma.
1: Guarda che è un onore abitarci,
2: No, per carità, ci mancherebbe altro.
1: Mi ricordo
2: passerò un giorno in bici.
1: Quanti bambini che c'erano della mia età, coetanei, chi più grandi, più piccoli, e giocavamo sul campetto della chiesetta, avevamo il nostro spazio.
2: Chi non ha mai giocato sul campetto del prete?
1: Appunto.
2: Tutti hanno giocato.
1: E quindi era libero lì, ci trovavamo sempre i pomeriggi, adesso a maggio, poi c'era
2: il rosario,
1: il fioretto, la macera, tutto il mese,
2: la processione.
1: Tutto il mese. Sì, l'abbiamo anche fatta qualche anno con un prete che
2: buttavi i petali di rose per la strada.
1: Sì, molto bello.
2: Anch'io quando ero piccolino. Vabbè, poi abbiamo un altro messaggio appena arrivato. Ciao, sono Elena di Udine, mio fratello ed io litighiamo spesso. Credo che non sia una novità
1: tra fratelli.
2: No? Ma quando papà si è ammalato siamo diventati una squadra. La famiglia vera si vede nei momenti difficili.
1: Non ci sono solo quelli belli, momenti belli di allegria, di spensieratezza, di domeniche passate con i nonni, ma purtroppo la vita gira
2: e ogni tanto si ferma.
1: Però sapere che c'è sempre un punto di riferimento, qualcuno che ti abbraccia sempre, che c'è nei momenti del bisogno, insomma, è fondamentale.
2: Sì.
1: Andiamo con Matteo Tassi con l'altra metà del cielo.

0: Massimo Della Bianca, che abbiamo avuto ospite proprio questa settimana. Era la sua bellissima Abba Nera, una bella chizomba
1: Abba Nera.
0: Sorriso in questo pomeriggio uggioso dove la musica sicuramente aiuta sotto tutti gli effetti.
1: Certo.
0: Vogliamo sentire Virginia di Vicenza?
1: Ma sicuramente sentiamo la Virginia.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Che
1: ciao.
2: Brutto argomento oggi.
1: Perché?
2: Io ho avuto una famiglia d'origine semplicemente meravigliosa.
1: Oh, vedi.
2: Due genitori che si adoravano, i miei fratelli molto, una famiglia molto unita.
1: Ma?
2: Grazie.
1: Ah, no,
2: è un argomento oggi molto difficile da trattare. Complimenti, ragazzi.
1: Credo.
0: Ma
1: va bene, Virginia.
0: Che non capisco perché.
1: No, ha detto che ha avuto una bellissima
0: Virginia,
1: famiglia.
0: Essere orgogliosi della propria famiglia.
1: Cos'è questo? Ah, guarda qua, ci sono due cigni che si baciano.
0: No. Sai di no?
1: Sì, si baciano. Ah no?
0: No,
1: è.
0: Ma cosa c'entra? Ma togli.
1: Vabbè, il bello della diretta. comunque,
0: no, perché
1: è
0: Natalino, ma pure tu che cosa ci mandi? Dai.
1: Cosa ha mandato? Andiamo. Mica niente di male, mica ha mandato delle donne nude. Magari, Natalino, manda pure se ce le hai,

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda? Usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso!
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Primo raggio di sole con Francesca Mazzucato.
2: Magari uscisse il raggio di sole, però,
1: te speri, ma oggi va così.
2: Guarda, tu sai quando uscirà il sole? Domenica.
1: E cosa vuol dire?
2: Tu sai cosa, dove siamo noi domenica?
1: Sì,
2: impegnati.
1: Lo so, siamo qui in radio.
2: Ecco, che meraviglia.
1: Vabbè, noi intanto ci stiamo gustando anche l'occhio, stiamo vedendo

0: far sì che insomma abbiamo dei bei ricordi che ci portiamo dentro, anche dei grandi esempi, no? Dei nonni, sì. Esempi di vita, insomma, cioè, mio nonno faceva, capito?
1: Capito?
0: Vedo io adesso mio nipote col suo nonno, con il nonno che anche stamattina il mio figlioccio che sarebbe il nipote, sì, di mio zio, è una cosa un po' così,
1: sì, un po',
0: insomma,
1: complicata.
0: Lui mi chiama zia, però anche la mattina è lì sempre col nonno, il sabato e domenica quando è a casa da scuola. Dov'è Matteo?
1: Perché
0: dov'è
1: il
0: sempre
1: nonno,
0: dal nonno
1: gli allunga il cinquantone,
0: no, ma perché il nonno ha la pazienza di spiegargli, di raccontargli quando siamo poi, tra l'altro è stato molto bello quest'estate, abbiamo radunato proprio dei cugini che non vedevamo da tanto tempo, anche di quelli che venivano dall'estero,
1: sì,
0: ed è stato veramente una bellissima domenica.
1: Oh,
0: non mi ricordo,
1: vedi,
0: se era Ferragosto o la,
1: vabbè,
0: domenica,
1: non è che ha tanta importanza, eh.
0: Comunque sì, ci siamo ritrovati, ci siamo divertiti anche
1: bene
0: a pensare alle cose di, sì, una volta, ai fatti di una volta, eccetera,
1: agli aneddoti.
0: Quello faceva, quello diceva, ma se ti ricordi
1: potresti svelarne uno di un tuo parente che ti sta un po' sulle scatole.
0: No, io non ne ho.
1: Ma se mi hai appena detto che. Dai, a parte questo, 345 48 45 663 13:41, siamo quasi in chiusura, ma insomma avete ancora un quarto d'ora di tempo per poter interagire, se lo volete, anche con un bel messaggio vocale.
0: Esatto.
1: Oggi parliamo della famiglia.

0: Amore vero, Marco il clan su Radio Sorriso alle 13:49 minuti e visto l'ora è anche il nostro ultimo intervento, corretto?
1: Corretto, no, è corretto e quindi noi...
0: Corretto Grappa?
1: Riusciremo a fare la classifica
0: corretto
1: domenica?
0: Non lo so, beh, ma sì, dai, siamo a due
1: io
0: passi.
1: Io comunque ci sono la mattina,
0: della domenica, anch'io ci sono la mattina domani. E anche il pomeriggio, ma non qua, bensì all'antica Postumia.
1: Eh sì, perché si avvicina la domenica del pranzo di Radio Sorriso con gli ascoltatori, destinato proprio a domenica, quella che sta per arrivare, domenica 17, all'antica Postumia, qui di Vedelago, in provincia di Treviso. È vicinissima a Castelfranco. Chi si è prenotato, perché solo con la prenotazione può salire in radio, le porte aperte alla radio, dove io ci sarò ad accogliervi con i miei colleghi, ovviamente, anche tu.
0: No.
1: Tu passi di qua, tu vai direttamente al pranzo?
0: No. Io vado via in bicicletta domenica mattina.
1: Non ci credo.
0: Eppure, se alle 6 il tempo regge, vado via dalle 6 alle 11.
1: Vabbè, comunque sia, io invece sarò qui in radio e sarà davvero una domenica speciale dove accoglieremo gli ascoltatori che avranno prenotato, lo ripeto, non capitate qui così per vie traverse, perché insomma ne abbiamo già parecchi da gestire.
0: Per vie traverse, però se portate una mandolina magari potete...
1: No, neanche a quello.
0: Una piccola tangente.
1: Non dare strane idee. Abbiamo un altro messaggio?
0: No, sì. Allora, ciao, sono Stefano di Belluno. Aspetta. Mio figlio adolescente ormai parla poco, ma quando mi chiede di accompagnarlo in macchina senza motivo, capisco che quel tempo insieme conta ancora tantissimo. Hai capito? Bello. Cioè, bello sotto un punto di vista... brutto
1: ma,
0: sotto un altro.
1: Mio figlio, che non è proprio più tanto adolescente, parla tantissimo quando siamo a tavola. Il
0: ma
1: resto del tempo si
0: mamma,
1: chiude
0: nonna.
1: No, beh, insomma, no.
0: Nonna.
1: Ma lui
0: nonna.
1: Beh, a me non dispiacerebbe, nonna. Però lui sì, vorrebbe.
0: Ah, vorrebbe?
1: Certo, se vogliamo
0: manca
1: che il mondo vada
0: prima.
1: Avanti. Verrà, insomma,
0: no,
1: giovane.
0: Sì,
1: però devo dire che quando siamo a tavola io e il papà
0: quindi piacerebbe
1: mio figlio
0: diventare
1: parla
0: nonna.
1: Tanto. Sì. Ah. E perché tu no?
0: Ma
1: guarda
0: io...
1: che poi prima di tutto
0: sì, lo so,
1: potresti
0: molto...
1: diventare tu.
0: È meglio parlare poco.
1: E anche hai già rischiato.
0: Ascoltami qua, ma no, io vorrei, cioè sì, vorrei
1: non
0: diventare
1: no, nonno.
0: Sì, sì, però non adesso. Cioè,
1: e quando?
0: Adesso che ho le mie, cioè,
1: le tue libertà,
0: le mie libertà, tac, ancora là a fare, no. Aspetta,
1: ma che, ma guarda che i figli se li godono i nonni.
0: Ma allora
1: fine,
0: aspetta,
1: perché
0: aspetta,
1: i genitori devono sempre lavorare.
0: Allora aspetti che arrivi in pensione.
1: Ah beh, allora cappa e cavallo, perché... sei ancora troppo giovane per la pensione, devi lavorare
0: so.
1: Almeno 20 anni ancora.
0: Ma almeno proprio.
1: Almeno 20 anni, esatto.
0: Vabbè, cambiamo discorso che divento triste. 13:52 minuti, dobbiamo salutarci. Un bacio, un abbraccio, una risentirci a domenica dalle 19 alle 20. E dopo il pranzo ovviamente correrò come un forsennato
1: per chi non
0: radio.
1: Ci sarà ovviamente
0: e arriverò tutto zozzo, te lo dico,
1: sì.
0: e niente.
1: Grazie,
0: ci vediamo al pranzo domenica per chi ci sarà, per chi verrà a visitare la radio ci sarà la mia collega Tiziana, quindi fate uno più uno e poi quando arrivate là
1: due. Allora rimanete qui perché proprio alle 2, alle 14 ci
0: esatto.
1: sarà in diretta l'ospite di Giro di Tacco, oggi Demis Boldorini dell'orchestra Joselito. Ciao a tutti voi,
0: ciao,
1: a domenica.
0: Ciao, buon weekend.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso.
9: Sono le 14 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
12: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
13: In occasione del centenario della nascita di Miles Davis, l'artista che con la sua musica ha trasformato la cultura contemporanea viene omaggiato con una esposizione. Villa Cattaneo, Pordenone. Il curatore della mostra, Enrico Merlin.
14: Dunque, la mostra è organizzata, come dicevo, in diverse sale di carattere, diciamo, tematico, per cercare di entrare, per così dire, un po' in intimità con un personaggio assolutamente poliedrico, camaleontico, qual era appunto questo artista che supera i confini, insomma, della musica strumentale del jazz. Abbiamo una serie di documenti, quindi si parte da una prima sala dove ci sono gran parte della produzione discografica dei primi anni e dove tutto sembrerebbe normale, cioè raccontare la storia di un musicista. Poi si sale al primo piano ed ecco che inizia la scoperta, cioè si entra in una sala che si chiama The Icon, dove noi cerchiamo di raccontare come Miles Davis sia di fatto stato e ancora oggi permanga questa sua figura che appunto è trasversale a molte, non solo musiche, ma anche discipline artistiche, perché Miles Davis era anche un pittore, un attore, è stato anche interprete di uno degli episodi di Miami Vice, e poi soprattutto una sala documentaria nella quale abbiamo una serie di documenti che raccontano appunto il Miles Davis in tour, il suo arresto nel 1959, fino ad arrivare poi alla sala terzo piano, dove abbiamo una grande sala dove è conservata una delle tre trombe originali degli anni 80 di Miles Davis.
13: Grazie Enrico Merlin, curatore della mostra Miles Davis 100 Listen to This a Pordenone fino al 12 luglio.
14: Grazie a tutti.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Monge monoproteine è una vera poesia.
8: Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Radio Sorriso d'Artisti in radio, ci siamo ascoltati Demis Boldorini e andiamo a salutarlo. Ciao Demis!
1: Ciao a tutti, ciao Iris, ciao a tutti i radio spettatori, sorrisini.
0: Eh sì, per la prima volta a Radio Sorriso ricordiamo che tu sei un artista, un presentatore, un interprete, un cantautore, anche professore volendo, insomma, chi ne ha più ne metta, ma sei legato alla musica.
1: Di scuola primaria semplicemente.
0: E sei legato alla musica da ballo da tanti tanti anni.
1: Sì, tantissimi. Proprio quest'anno l'Orchestra Joselito ha festeggiato 30 anni di attività. Di questi 30 anni quasi tutti li ho fatti anch'io, o comunque li ho vissuti, perché essendo io il fratello di Joselito, quindi è tutto nato in casa.
0: Quando è nata l'Orchestra Joselito?
1: Beh, non so, ha festeggiato quest'anno 30 anni, quindi fai tu i conti, dai. 30 anni fa.
0: E quanti siete in orchestra?
1: Allora, siamo un gruppo di 5, alla batteria abbiamo un grande ritorno, Danilo Quattrini, e poi abbiamo al sax e tastiere Daniele Marucci. E poi andiamo con la voce femminile, sono molto fortunato ad avere una splendida collega, Deborah Valli, che tra l'altro per molti è avuta una sua orchestra, Deborah Valli e Giorgio Palma, e lei è la nostra cantante ormai da 2 anni. E poi in orchestra abbiamo anche il marito, Giorgio Palma, che ci fa da fonico.
0: Sì, ti chiediamo leggermente di spostarti. Quindi... Aspetta, Demis, ti chiediamo di spostarti leggermente perché adesso hai iniziato ad andare a venire un po' quella che è la linea telefonica. Okay. Sai, col tempo ogni tanto può capitare. Dicevamo la voce di Deborah, che è la voce femminile, che poi dopo sentiremo dell'orchestra, e dicevi anche che c'è il marito in orchestra.
1: Esatto, sì, è un valore aggiunto che ci fa da fonico e cura le luci. Lui anche ha un service, la Deva Sound. Ciao, Giorgio. E dicevo, sono fortunato ad avere collaboratori così e ad avere una così brava cantante nella mia orchestra, e loro appunto avevano un'orchestra, Deborah Valli e Giorgio Palma, e adesso sono insieme a noi. Poi c'è chiaramente il maestro Joselito, pianoforte fisarmonica, e poi ci sono anch'io che presento gli altri e canto qualche canzoncina.
0: Infatti ti abbiamo sentito anche prima. Senti Demis, ma com'è lavorare in famiglia? Perché io so, e dopo ne parleremo, perché abbiamo un grande appuntamento che vi riguarda e ci riguarda la prossima settimana. Com'è lavorare in famiglia?
1: Allora, chiaramente tanti pro, diversi contro, ma vincono sempre i pro.
0: Sempre, alla fine tutti a tavola a far la pace
1: senza scendere nei particolari, però ci siamo qui da 30 anni e più e ancora stiamo insieme. Se stiamo insieme ci sarà un perché.
0: Ci sarà un perché, proprio diceva, giusto per i fare, diceva qualcuno in una famosa ancora, canzone.
1: Ancora insieme, quindi magari potrei fare una canzone ancora insieme, no? Il titolo di una prossima canzone, magari, perché no, che nasce proprio adesso, e ancora insieme, insomma, dopo 30 anni ancora insieme, perché poi io collaboro con Joselito per quello che riguarda l'orchestra, per quello che riguarda anche la composizione di canzoni, ma poi diciamo tra virgolette collaboro da una vita con mio papà, perché lui, Sergio Boldorini, l'ideatore delle trasmissioni, perché io conduco anche dei programmi televisivi che vanno in onda in tutto il centro Italia.
0: Sì, anche programmi televisivi.
1: Abbiamo anche
0: su un canale nazionale, però tu oggi sei qui soprattutto perché c'è un appuntamento da non perdere, che si terrà giovedì 21 maggio, e dove ci saremo anche noi di Radio Sorriso.
1: Sì, è appunto anche mio padre il direttore di questo, diciamo, è stato ormai soprannominato da tanti anni il Sanremo del ballo, ma è la serata evento di presentazione dell'ottava compilation nazionale di Italia Musica.
0: 8 edizioni.
1: Sì, sarebbero state di più, circa 10, ma poi 2 anni ci siamo fermati purtroppo per la pandemia, come tutto si è, no? Tutto il nostro settore purtroppo si è fermato, ma adesso, tra virgolette, no, non pensiamoci più.
0: No, infatti. Allora, Regione
1: cerchiamo di non pensarci più. Non possiamo neanche dire pensiamo positivo, perché poi dopo non sarebbe, no, un richiamo.
0: No, sì, infatti, è sempre la battuta che poi ha un doppio fine. Allora, dicevamo, giovedì 21 maggio ci sarà questa serata, Italia Musica, presenterete l'ottava compilation nazionale, dove con dei brani che già si sta ascoltando a Radio Sorriso e alcuni invece di cui non si sa ancora nulla o quasi.
1: Sì, però diciamo che ho già riservato la prima copia del CD che è pronto per Radio Sorriso, quindi Radio Sorriso da mezzanotte 1 del 22 comincerà a promuovere gli inediti, no?
0: Sì, sicuramente
1: tutte le edizioni, l'apporto fondamentale di tutte le edizioni a questo evento, e chiaramente noi come voi, no, collaborate un po' con tutte le edizioni, quindi poi avrete modo di mandare in onda tutti i brani di questa compilation.
0: Tutti i brani, sicuramente. Infatti, come dicevamo prima, qualcuno sta già passando, qualcuno invece lo sentiremo, perché sarà presentato proprio in quella serata, giovedì 21 maggio. Che ricordo, aperta al pubblico.
1: Sì, aperta al pubblico. Poi posso dare anche un numero di telefono per le prenotazioni al Tris, perché c'è la possibilità di prenotare anche la cena. Il Tris ha anche un ristorante che si trova a meno di un chilometro dal Maxi Dancing. Dico Maxi Dancing perché veramente tu l'hai visto poi l'anno scorso.
0: Sì, certo, noi ci siamo stati l'anno scorso.
1: Un locale grandissimo, eccezionale.
0: A Schippe di Orciano.
1: Schippe di Orciano, comune di Terre Roverische, che poi è il mio stesso comune, ecco perché la manifestazione si svolge lì. Perché poi facciamo un qualcosa anche per le nostre terre roverische, il nostro comune. Infatti c'è il patrocinio del comune di Terre Roverische, la provincia di Pesaro Urbino, e anche con il patrocinio della regione Marche.
0: Sì, un gran bel territorio da visitare. Io che amo molto poi l'Italia, amo molto scoprire anche i piccoli paesetti, devo dire che è un territorio da esplorare.
1: Sì, e non so, vogliamo magari dire, nominare gli artisti?
0: Certo, allora ricordiamo che come orchestra base ci sarà Ilaria Cenciarini.
1: Ilaria Cenciarini, orchestra base, presenta la grandissima Anna Falchi. E poi super ospiti Pietro Galassi, Aurora e Omar Codazzi, e poi parteciperanno tutti i nomi che non hanno bisogno di presentazioni, via Daniele Tarantino, Castellina Pasi, Elena Cammarrone, Ryan David, Rita Gesti insieme a Irene Grillo, poi direttamente dal Veneto l'amico, è diventato ormai un grande amico, Luca Roncari, ci sta anche seguendo, ciao Luca.
0: Probabile.
1: Poi la Suonami Band, Andrea Bonifazzi, Special Band, Ilaria Cenciarini, che abbiamo detto anche essere orchestra base, Orchestra Riccardi, Anna Maria Allegretti insieme a Roberta Cappelletti, Michael Diaz, Beniamino Di Tommaso, un organettista che arriva dall'Abruzzo, e poi abbiamo i sei grandi artisti delle edizioni Caramba.
0: Sì, tutti assieme.
1: Lo possiamo dire, no? Tutti insieme si divideranno con questo bellissimo concerto per voi. Davide Montali, Alida Ferrarese, Mary Rinaldi, Fabio Corazza, Marilisa Maniero e Marco Negri. Poi abbiamo Fabrizio Guidi, gli Accademia, Veila e Giuseppe Spinelli, e poi si è riformato dopo il grande successo di Calypso il gruppo di Pietro Galassi, Ieselito Boldorini, Marco Cimarelli, Federico Livotti, Gabriele De Filadelfia.
0: E qui c'è un po' di mistero su quella che sarà questa canzone che porterete sul palcoscenico.
1: Sì.
0: Perché sì. E poi scusami, ti ho interrotto.
1: Posso anticipare il titolo?
0: vai, anticipa.
1: Las Palmas.
0: Ma l'abbiamo capito, perché insomma da quello che è il volantino che gira della
1: si
0: serata,
1: capisce,
0: del,
1: no?
0: Tris si capisce.
1: Però. E poi dall'Abruzzo, gruppo Fantasy, Tommaso Tacconelli, poi Rosy Velasco e Fare Sogno Mediterraneo insieme a Massimo Della Bianca, e credo di avergli proprio
0: Li hai detti tutti, li hai detti tutti, me li sono segnati uno a uno, li hai detti tutti. Quindi ricordiamo che in questa serata, giovedì 21 maggio, aperta al pubblico, a partire dalle ore 21 ci sarà questa straordinaria serata, abbiamo detto, con tutti questi artisti. Ospiti Pietro Galassi, Omar Codazzi, insieme ad Aurora Codazzi, e presenta Anna Falchi. E com'è nata la collaborazione con Anna?
1: La collaborazione con Anna è nata già da qualche anno fa, e poi per vari impegni suoi televisivi eccetera non è andato in porto questa collaborazione, e quest'anno finalmente abbiamo il piacere di ospitarla a questa manifestazione.
0: Bene,
1: anche lei ha visto le pubblicità nazionali ed è molto entusiasta di partecipare a questo evento, perché ricordiamo che questa settimana anche TV Sorrisi e Canzoni ha dedicato una pagina a questa manifestazione, quindi diciamo che siamo sempre più nazionali, stiamo ricevendo tantissime telefonate, dicevo prima con Giovannino, anche da Udine. E insomma, da un po' in tutta Italia c'è veramente grande curiosità
0: e grande partecipazione, anche noi lo speriamo, insomma, di essere veramente in tanti. Allora, ci ascoltiamo.
1: Tutti gli anni è andata sempre molto bene, dai, speriamo anche quest'anno
0: di crescere ancora di più. Andiamo ad ascoltarci Canzone Italiana con la voce di Deborah, l'orchestra Joselito. Noi siamo qui in diretta, lo ricordiamo, a Radio Sorriso con Demis Boldorini. Ci ritroviamo tra pochissimo, Demis.
1: Ok, buon ascolto.

0: Canzone italiana, la voce di Deborah dall'orchestra Joselito. Ricordiamo che siamo in diretta con Demis Boldorini. Demis!
1: Eccomi qua.
0: Allora, stai preparando qualcosa di nuovo? Stai scrivendo qualcosa per questo 2026?
1: Sì, sto scrivendo, ma già ho scritto e ci sono brani pronti. Il primo sarà in uscita, insomma, per inizio estate. Quindi stiamo lavorando al videoclip.
0: Bene.
1: E quindi ci sarà una bella novità subito per l'estate con una canzone composta da me, quindi un mio nuovo singolo, e poi anche collaborazioni molto interessanti con diversi colleghi, e magari poi quando ritornerò a Radio Sorriso vi svelerò il tutto.
0: Va bene, è una promessa.
1: Sì, assolutamente.
0: È una promessa che ci verrai anche a trovare.
1: Verrò di persona.
0: Sicuramente, noi ti aspettiamo a braccia aperte. Senti, secondo te che ruolo ha ad oggi le orchestre da ballo nella nostra cultura italiana? Perché tu con la vostra manifestazione, ma anche con l'orchestra, anche con le varie collaborazioni, collaborate veramente con tanti artisti. Secondo te che l'orchestra da ballo nella nostra cultura?
1: Ma è un ruolo fondamentale, purtroppo importantissimo, non riconosciuto come dovrebbe essere riconosciuto a livello istituzionale, e anche questa manifestazione del Triste, che è legata poi a una compilation, è per dare luce a questo mondo della musica da ballo e a farlo conoscere sempre di più a livello nazionale, e speriamo che anche le istituzioni si decidano a riconoscerlo come tale, già che questa manifestazione venga chiamata il Sanremo del ballo, no? Perché cioè, non si può far finta di niente, è un settore importantissimo che fa del bene, perché la musica fa del bene al pubblico, sappiamo che fa tantissimo bene all'umore, al fisico. E quindi
0: anche alla socializzazione,
1: certo, a tutto.
0: Prima si parlava, insomma, abbiamo vissuto un periodo difficile, credo che ritornare a socializzare sia stata una delle cose più importanti nella nostra vita.
1: Sì,
0: avere a che fare con le persone occhio a occhio, faccia a faccia, riuscire a parlare e a comunicare non solo con le parole ma anche con uno sguardo.
1: Come dico, nella nostra vita l'importanza dell'umana connessione.
0: Che rapporto hai invece tu con i social?
1: Ma i social sì, non tantissimo, ma insomma li frequento. Non tantissimo. Ad esempio, io non ho mai fatto una diretta Facebook, io.
0: Non l'hai mai fatta?
1: Mai fatto una diretta. Con altri sì. Però io dovrò cominciare, dai. Tanto oggi sono in diretta radio. Poi
0: sì, infatti, vai. Una cosa alla volta. Una cosa alla volta. Senti, invece, anche il rapporto con tutte le edizioni, perché tipo nella serata di giovedì abbiamo visto che ci saranno veramente tantissime edizioni assieme.
1: Sì, è un rapporto speciale che c'è, è un rapporto di grande fiducia ormai da tanti anni, perché le nostre trasmissioni sono in onda ormai da più di 20 anni, e le ringrazio veramente tutte, perché senza di loro non sarebbe possibile realizzare questo evento. Quindi le possiamo anche nominare?
0: Certo, assolutissimamente sì.
1: Anche qui spero di non lasciare fuori nessuno. Abbiamo Edizioni Il Cavaliere, Edizioni Etnica, Edizioni Caramba, Vocal Sound, Edizioni Musicali Trevisan, Suonami, Borgatti, New Records, Farfallina, Novalis e Galletti Boston. Credo proprio di averle nominate tutte.
0: Bravo, quindi una bella collaborazione anche tra edizioni, perché in realtà sì, si è sì concorrenti, ma spesso e volentieri anche le edizioni collaborano tra di loro.
1: Sì, poi tra l'altro ci sono anche altre edizioni che non sto a nominare, che però poi collaborano, c'è una collaborazione con il brano, no? Questo, diciamo, sono edizioni con le quali abbiamo il contatto proprio diretto, no? Però poi indirettamente i brani magari possono avere anche più edizioni, no?
0: Sì, giustamente, perché spesso e volentieri capitano le coedizioni.
1: Le coedizioni,
0: esatto. Demis, io so che voi organizzate anche viaggi con tuo fratello.
1: Sì, più che altro li organizza mio fratello, Joselito Boldorini, che ha proprio una sua agenzia, JD Viaggi, e lui organizza il tutto e io chiedo, Joselito, come va il viaggio? E lui dice, ah, quasi pieno, quasi tutto pieno. E quindi abbiamo tante proposte, adesso ci sarà una crociera a giugno, poi c'è il villaggio di settembre, una mini crociera ad agosto, insomma quasi ogni mese c'è un viaggio, però io vorrei porre l'accento sulla crocierissima del prossimo anno, sì. Dal 31 maggio al 7 giugno, crocierissima, perché vede la partecipazione alla stessa crociera di ben 7 orchestre insieme.
0: Però...
1: Orchestra Riccardi, Michael Diaz, Samuele Loretucci, 3M, Morena Ciucci, Flambar, Marco Cimarelli e naturalmente Joselito. Per questo cast ringraziamo anche l'Adriatica Management di Massimo Esposto. Salutiamo. Le visite saranno a Roma, Firenze, Cannes, Barcellona, Ibiza e Cagliari.
0: Bene, quindi già il programma sarà per il prossimo anno, 2027?
1: Sì, dal 31 maggio al 7 giugno. Però già sono state, ecco, sì, è vero che manca un anno, però è veramente un evento con 7 orchestre, un evento importante, quindi sono già iniziate le prenotazioni.
0: Sì, no, noi lo diciamo che è il prossimo anno perché magari non facciano confusione, visto che il periodo dell'anno deve ancora arrivare anche in questo 2026.
1: Sì, certo, certo. Per delle informazioni ci sono le pagine social della JD Viaggi, Orchestra Joselito, e poi tutte le altre orchestre ovviamente che ho già nominato.
0: Demis, siamo giunti al termine di questa intervista, io ti ringrazio e rinnovo l'appuntamento a giovedì 21 maggio, vi aspettiamo tutti a Schieppe di Orciano per Italia Musica, per questa 8ª compilation nazionale con tantissime orchestre, l'abbiamo detto, ospiti speciali Pietro Galassi, Omar Codazzi e Aurora, a presentare il tutto Anna Falchi, e ricordiamo che grazie a Demis e alla sua famiglia tutto questo è possibile, e grazie anche alla Regione Marche.
1: Grazie a Radio Sorriso, è proprio vero che quando si sta bene il tempo passa veramente in fretta, vola per me, spero che la cosa, il sentimento sia stato reciproco.
0: Assolutissimamente sì, e tra l'altro noi adesso ci ascoltiamo Calypso, in attesa di Las Palmas.
1: Esatto, sì, questa grande collaborazione con Pietro Galassi e altri artisti. Joselito, Marco Cimarelli, Federico Livotti, Gabriele di Filadelfia. E vai!
0: Bene, grazie!
1: Ciao, noi ci vediamo giovedì
0: 21 maggio. Noi ci vediamo, ricordo, questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Andiamo con Calypso.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto, hai capito bene, sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre, Radio Sorriso.
7: Guarda quello!
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati.

0: fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: sorrisini belli, eccoci insieme, bentrovati, ben ritrovati tutti nel nostro appuntamento quotidiano di Oltre i Lici, il nostro viaggio musicale oggi sino alle 17. Bentrovati, che il sorriso non manchi mai, anche con delle giornate particolarmente uggiose come queste degli ultimi giorni. Bentrovati tutti, buon pomeriggio da Claudio Prospero e naturalmente immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, dai, allora fuoco le polveri, si va. Marco Buccio e Francesca Melzani, buonasera signorina.
1: Buonasera.

E voilà, buonasera signorina, Marco Buccio e Francesca Melzani, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio cari sorrisini, che la musica ci sia amica e ci accompagni piacevolmente, c'è Christian, l'orchestra Riccardi, Oceano.

Oceano con Christian e tutta l'orchestra Riccardi, naturalmente cari sorrisini belli vicini e lontani, protagonisti anche voi con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi come sempre la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda invece la messaggistica, gli sms, whatsapp, il 345 48 45 663. Con Paolo Bagnasco, la Fisa, arriva la cumbia, signori, Samira.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 15 e un minuto. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: La digitalizzazione nelle aziende è diventata fondamentale, rimanere al passo con i tempi è davvero importante e di questo si occupa anche l'azienda Loading Future. Con noi abbiamo la fondatrice Giada Gervasi, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno. È un'azienda di servizi che si propone come un centro di competenza, di eccellenza nell'organizzazione aziendale e nella digitalizzazione strategica dei suoi processi. La parola strategica è molto importante per me. È al servizio di tutte le aziende, delle realtà di tutti i settori, abbraccia a 360 gradi tutte le funzioni o aree aziendali e si caratterizza per il fatto di non solo disegnare l'evoluzione appunto dell'azienda e dei suoi processi, ma proprio per accompagnare le realtà aziendali clienti lungo questo percorso e assicurare il raggiungimento del cambiamento, del risultato prefissato. Identificare e proporre una soluzione per l'efficientamento di un'azienda e dei suoi processi è appena il primo passo del nostro lavoro. Tipicamente piuttosto rapido, anche grazie all'esperienza del nostro team in contesti davvero complessi, ma il vero cuore, il vero senso compiuto del nostro lavoro è il conseguimento del risultato, degli obiettivi prefissati. Quindi siamo proprio persone d'azione e crediamo che alle aziende e agli imprenditori serva proprio questo, quindi molto di più che la consulenza in sé o fine a se stessa.
2: Io ringrazio la fondatrice Giada Gervasi per essere stata con noi. Grazie, buona giornata.
3: Grazie a lei, Elisa, grazie infinite, arrivederci.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Buon pomeriggio, buona musica, buona compagnia a voi tutti, cari ragazzi e cari sorrisini, oltre il Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Oggi il nostro viaggio musicale ci accompagna, ci fa compagnia sino alle 17. Per le vostre scelte musicali lo 0423 73 66 80 e 81. Per la messaggistica 345 48 45 663. La baciata con protagonista Sara Luzzi, Sara il sogno mediterraneo. Tornerò poi a tempo di valzer sulle note di Musetto con Lisoni. Si fa tappa in quella di Pordenone, di Maniago, per salutare Paolo.

0: Buon pomeriggio cari sorrisini, oggi siamo insieme a Paolo Bolla, fondatore di MB International, che ha riservato un prezzo di lancio dedicato a voi sorrisini per quanto riguarda il depurature puri. Ciao Paolo!
1: Ciao carissima, eccoci qua anche oggi per la nostra super offerta, ancora per poco però lo sai perché abbiamo destinato un tot di depuratori per il lancio per i radioascoltatori. Sai che il prezzo è di 480 euro. Perché questo piccolo prezzo? Perché noi siamo diretti produttori, installiamo noi, quindi tutta la filiera dalla produzione all'installazione avviene da parte di MB International, fondata, azienda che ho fondato
0: 35 anni fa. Complimenti.
1: Era un sogno, oggi posso dire che si sta realizzando, perché questo sogno permette a tutte le migliaia di clienti, sono più di 38.000 i nostri clienti soddisfatti, lo potete vedere anche dalle recensioni, più di 38.000 clienti che oggi si possono finalmente, lo dico con il cuore, finalmente permettere il depuratore, perché una volta
0: era cosa per pochi,
1: era per
0: diciamo
1: pochi.
0: La verità.
1: È vero, è vero, oggi abbiamo raggiunto una qualità, uno standard di produzione dove con soli 240 euro anziché 480 e pagabili in 20 in 12 rate da 20 euro al mese si ottiene e si ha la possibilità di avere un depuratore a casa propria, Iris, soprattutto per eliminare tutte quelle bottiglie di plastica o bottiglie pesanti di vetro.
0: È una scelta consapevole, cari sorrisini, soprattutto per la vostra salute.
1: Ma per forza.
0: Perché l'acqua, ricordiamo, è il primo elemento fondamentale per il nostro corpo.
1: Sicuramente, hai detto benissimo, anche perché la gente spesso dimentica purtroppo che non è importante solo l'acqua che bevi, ma è l'acqua che utilizzi per la pasta, per cucinare, per il caffè. Quindi oggi con MB International si può avere un'acqua di grande qualità a un piccolissimo prezzo. E attenzione, il depuratore non è a noleggio, diventa vostro, quindi è vostro.
0: Depuratore puri a 240 euro, se volete anche a 12 rate con 20 euro al mese, comodissimo veramente per tutti, chiamando il nostro amico Paolo, soprattutto l'azienda MB International a Verona, 045 76 14 998. Il numero
1: 045 76 14 998. Chiamate numerosi prima che finiamo le scorte di questa grande offerta, ragazzi.
0: Potete anche dire che avete sentito Paolo in radio, che vi sta simpatico. E
1: allora
0: che...
1: vengo io tanto, da 35 anni faccio installazioni, quindi vengo.
0: Bene. Grazie Paolo, alla prossima.

La Cesarina, la mazurka insieme con i girasoli. È venerdì, ragazzi, e naturalmente alle 16:10 con la nostra Elisa Nadai si andrà tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli di questo weekend, di questo fine settimana di metà maggio. A dopo dunque, come sempre il venerdì, il nostro viaggio musicale per qualche minuto andrà tra le stelle. Adesso invece tappa in quella di Monfumo, a Treviso Silvano che saluta Antonella, Franco Bastelli in arrivo con Canta Storie, poi un caro saluto va per Adriana. Ciao Adriana, buon pomeriggio anche a te, buona compagnia insieme con noi. L'ultima poesia in arrivo, Roberto Tagliani con Adriana, e festeggiano proprio 30-31 anni di vita artistica insieme. Complimenti, complimenti a voi. Canta Storie, l'ultima poesia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Obischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
14: Le Fiorentini.
15: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della
15: Sorriso.
23: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

odierno che ci porta adesso a fare tappa in quella di Brescia, Castelcovati, salutando Angelo con Galopera, Mauro Ferrara, qui nella grande tradizione Casadei, e poi da una grande tradizione ad un'altra grande tradizione, quella di Castellina, il valzer Zingaro che Bruna di Istrana Pezzan dedica a Elena e Francesco. Galopera e Zingaro.

Ed ora tappa in quella di San Giorgio di Nogaro, Udine. Vado a salutare Francesco con la Franco Bagutti Band, Dio dei Monti.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Sorriso.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Sorriso, ovvio.
15: Sono le 16 e 3 minuti.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
18: Radio Sorriso Traffico.
19: Buon pomeriggio. Sull'autosole c'è un chilometro di coda tra il bivio della 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna per lavori in corso. Coda per traffico intenso invece tra Modena Nord e bivio con l'auto Brennero in direzione di Milano. C'è coda anche sul bivio della tangenziale ovest di Milano all'allacciamento con la 1 provenendo da Bologna verso la Milano Laghi, sempre per traffico intenso. Code a tratti poi tra Melegnano Svincolo e bivio con la A1 verso Milano. A causa di un incidente si è formata una coda tra la fine complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Roma. Code a tratti invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso, il tempo di percorrenza è di 32 minuti. In A4 code per traffico intenso fra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino e tra Pero e Cormano per un incidente in direzione di Brescia. Sulla A8 coda tra il nodo con la A4 e Fiera Milano per traffico intenso sulla corsia verso Varese. Andiamo alla A14, dove per traffico intenso c'è coda tra Casarecchio e Raccordo con la A1 in direzione di quest'ultima. Prudenza per il vento forte fra Cesena Nord e Valle del Rubicone. Sull'auto Brennero coda di 4 km per traffico intenso tra San Michele e Aladige e Egna, ora 2 km invece tra Carpi e Bivio con la A1 in direzione opposta. Infine la A24 con le code a tratti fra Inizio Complanare e Bivio Grande Raccordo verso quest'ultimo e code anche tra il bivio della A24 e l'inizio della Complanare sempre verso il Grande Raccordo. Buon viaggio!
20: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: Bene, bene, bene, cari ragazzi e cari sorrisini. Anzi, direi di più. Orbene, orbene, orbene. Il venerdì, il nostro viaggio musicale per qualche minuto viaggia, viaggia tra le stelle insieme con colei che ha questo rapporto così speciale, così privilegiato con gli astri. La nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, buon pomeriggio. Ci sei?
1: Ci sono, oh, Claudio. Bene. Ci sono io, ci sono le stelle, c'è l'oroscopo, c'è la nostra classifica, tutti gli ingredienti per capire come andrà questo fine settimana che dal punto di vista meteorologico sappiamo essere ballerino. Allora partiamo subito dal fondo della nostra classifica, quindi i segni purtroppo out. 12° posto per il Cancro. Hai l'impressione di aver completamente terminato le energie vitali, di essere stanco, di essere stremato come alla fine della maratona di New York. Hai bisogno di un po' di riposo. 11° posto Bilancia. Chi si ricorda di te come una persona diplomatica, amorevole, armoniosa, educata, per benino, questo fine settimana dovrà decisamente ricredersi perché tu hai completamente esaurito la pazienza. 10° posto Capricorno. Marte ancora a sfavore, riduce ai minimi storici tutta la tua capacità di prendere delle iniziative da mettere in atto. Rimanda le decisioni alla prossima settimana, mi raccomando. 9ª posizione Vergine. Questo weekend il tuo atteggiamento nei confronti delle persone che ti stanno vicine è un po' brusco, cerca di essere un po' più disponibile, un po' più paziente con il prossimo, mi raccomando. 8° posto per i Pesci. Siete il segno zodiacale, quello del metafisico, della poesia, della musica, dei sogni, dei sentimenti che però temporaneamente sono parcheggiati nel box. Sei irritabile questo fine settimana. 7ª posizione Scorpione. Ti senti un po' spento, un po' stanco, hai bisogno di tranquillità. Prenditi del tempo, ma fallo per te questo fine settimana, mi raccomando. Siamo arrivati alla metà del nostro oroscopo, fra pochissimo i segni in, quelli più fortunati di questo weekend.
0: Benissimo, tempo di un tango, signori, con Fuego de Amor.

0: Bene, bene, bene, riprendiamo allora il nostro viaggio tra le stelle. Rieccoci, rieccoci, Elisa.
1: Di nuovo insieme con l'oroscopo. Stiamo per approdare, per svelare quelli che sono i segni in. Prima però ricapitoliamo le posizioni precedenti. 12° posto Cancro, 11° Bilancia, 10° Capricorno, 9° Vergine, 8° Pesci, 7° Scorpione. Saliamo. 6° posto per il Sagittario. A fine giornata guardi soddisfatto tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai risolto, tutto quello che hai programmato di fare. Sei sicuro che non ci saranno intoppi, sei sicuro e soprattutto sei ottimista. Questa è una bella caratteristica. Quinta posizione Acquario. In queste giornate hai ancora l'impressione che il tempo a tua disposizione sia praticamente raddoppiato e che quindi te ne rimanga anche per aiutare le persone che hai intorno. Sei pieno di energia e vuoi sfruttarla anche per aiutare il prossimo. Quarta posizione Leone, nessuno riuscirà a fermare le energie che hai e quella capacità di farti sentire e farti valere, soprattutto farti seguire, perché sei estremamente affascinante. Terza posizione Toro, ti senti nel posto giusto al momento giusto, sei in pace con te stesso ma anche con gli altri, quindi tutto fila alla grande. Seconda posizione Gemelli, goditi quest'ultima settimana di Venere nel tuo segno zodiacale, il pianeta dell'amore, il pianeta della bellezza, che ti rende assolutamente irresistibile e meravigliosamente affascinante. Praticamente sei il miglior amico a cui telefonare quando si hanno quei 10 minuti liberi. E al primo posto manca un segno, l'avete capito, è quello dell'Ariete. Ti senti felice, ti senti appagato, sei quel segno zodiacale che questo fine settimana si sveglia col sorriso sulle labbra. È un primo posto bello, un primo posto meritatissimo. Siamo arrivati così alla fine del nostro oroscopo, la nostra classifica. Godetevi questo fine settimana, che siate in prima posizione, che siate in ultima posizione. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao.
0: Ciao Elisa, grazie. Assolutamente sì, siamo noi poi i fautori del nostro futuro. E allora, nonostante tutto, comunque, che il sorriso non manchi mai, sia per l'Ariete, complimenti, medaglia d'oro in questo weekend, e scendendo sino al 12° del Cancro. Buon fine settimana a tutti.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
1: Più giovane che mai.

Toto Disco, Nocchi Selvaggi, le 16:22 in questo venerdì di metà maggio, oggi insieme sino alle 17. Attenzione, ormai ci siamo all'appuntamento con la grande festa di Radio Sorriso in programma domenica, dopodomani, domenica 17 maggio, l'appuntamento alla location, al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Ci sono ancora dei posti liberi, chi lo gradisce lo raccontate direttamente lo 0423 736 683, ripeto 0423 736 683. Menù completo con bevande, il costo di 40 euro a persona. L'appuntamento quindi per dopodomani, domenica 17 maggio, al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Sponsor MB International Depurazione.

prossima tappa musicale in quella di Selvazzano, andando a salutare Tony. Qui ritroviamo piacevolmente Antonella con Paloma Blanca, poi si va in quella di Pordenone, Polcinigo, salutando Ornella con Mattia Agostini, tra i graditissimi ospiti, ecco, dopodomani alla grande festa di Radio Sorriso, protagonista, dicevo, Mattia Agostini con La vita com'è.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Sorriso!
5: Cari amiche!
0: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per la...
0: Sorriso. È il momento di I colori della musica.

Sabrina Borghetti, la notte è giovane, rush finale, ma già siamo entrati nel segmento radiofonico dei colori della musica, insieme fino alle 17, poi i colori della musica proseguiranno con Patrick che vi accompagnerà sino alle 20 nello spazio anche dedicato al cocktail di sera. E allora, finale insieme, cari sorrisini, Alice Doriano e Alice Band, la Begin, amore vero.

Dino Ferro con Cucurù Cucù, Paloma, Sorriso, Grandi Firme. Abbiamo fatto un salto nel 1954. Brano del compositore Thomas Mendez, brano che è diventato famoso in tutto il mondo grazie alle numerose reinterpretazioni, tra cui quella di Caetano Veloso nel film Parla con lei e quella di Franco Battiato.

arrivato poi in Italia. La canzone racconta di un dolore di un uomo abbandonato dalla donna amata. Disperato e incapace di superare la perdita, passa le notti a bere e a cantare sotto la luna. Il verso cuccurù cuccù imita il canto della colomba animale, simbolo di tristezza, amore e nostalgia nella tradizione latinoamericana. Il significato del brano ruota quindi intorno alla sofferenza amorosa e alla malinconia. La colomba sembra piangere insieme al protagonista, accompagnando il suo dolore. Proseguiamo adesso e aumentiamo un po' il ritmo, ritorniamo in grande allegria con Banane e Lamponi, questo brano del 1992 di Gianni Morandi, canzone scritta insieme a Jovanotti e altri autori, che insomma segnò un po' il ritorno al successo di Morandi degli anni 90. Il testo usa immagini semplici, leggere, quasi surreali, come appunto Banane e Lampone, per raccontare un amore spontaneo, allegro e pieno di energia. La canzone parla del desiderio di vivere una relazione senza complicazioni, lasciandosi guidare dall'entusiasmo e dalle emozioni del momento. E noi torniamo in musica proprio con Fabio Corazza, Banane e Lamponi.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Ale.

0: Sicuramente una versione particolare di Maledetta Primavera, versione baciata, orchestra Sorriso, e questo è uno dei brani più famosi di Loretta Goggi, pubblicato nel 1981 e presentato al Festival di Sanremo di quell'anno, dove arrivò seconda ma ottenne un enorme successo. La canzone racconta la fine di un amore nato in primavera, stagione simbolo di rinascita, passione e illusioni. La protagonista ripensa con malinconia a una relazione intensa ma breve, che le lascia appunto nostalgia e sofferenza. L'espressione maledetta primavera indica proprio il contrasto tra la bellezza di quel periodo e il dolore causato dai ricordi. E a questo punto, amici, siamo arrivati anche al momento dei saluti, però vi presento l'ultimo brano di questo venerdì sera, che è Cuore Matto, grande successo di Little Tony, che ascolteremo dalle voci di Valentina e Andrea Fiorentini. Brano del 1967, presentato anche al Festival di Sanremo. La canzone ebbe un enorme successo e diventò uno dei simboli della musica italiana nel mondo degli anni 60. Il testo parla di un uomo innamorato che soffre perché il suo cuore continua a seguire una persona che gli fa male. L'espressione cuore matto indica proprio un cuore irrazionale che non ascolta la ragione e si lascia trascinare dai sentimenti e dalla passione. La canzone alterna momenti malinconici a un ritmo vivace e coinvolgente, creando un contrasto tra dolore amoroso ed energia musicale. Ritornello molto orecchiabile e l'interpretazione intensa di Little Tony lo rendono ancora più speciale. Con questo Cuore Matto io vi saluto, vi ricordo che domani sera andranno in onda le repliche di lunedì e di questa sera, quindi salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in replica il sabato notte, e poi torneremo di nuovo insieme a partire da lunedì. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso.
1: Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te. Io non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via,

un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorranno.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21:06.
2: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
16: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento.
19: Sorriso.
20: È il momento di Girovagando.
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E dopo il nostro ringraziamento al gruppo editoriale Bagutti per questa bellissima canzone, iniziamo l'ultima puntata della settimana con Girovagando in questo venerdì sera, 15 di maggio. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ma anche la radio della musica da ballo e del divertimento. Mi presento subito, sono Paola, ho la possibilità di farvi compagnia sino alle ore 22 con questo programma che parla di divertimento, di feste, concerti, sagre in tutto il nord-est. E allora restiamo insieme, ma subito vi presento la prossima canzone in scaletta. Arriva anche Nicolò Quercia con Alla Ruggè.

Amici di Sorriso, diamo uno sguardo a che tempo farà il prossimo weekend. Queste le previsioni degli esperti. Il maltempo purtroppo continua a colpire il nord-est anche domani, sabato 16 maggio, con piogge di medio e alta intensità sin dalle prime ore del mattino. Sono attese graduali schiarite che si protrarranno sino in serata. Le previsioni per quanto riguarda la domenica, in questo caso, dopo l'ondata del maltempo, dovrebbe tornare a splendere il sole. Questo il meteo per domani e domenica. Ritorniamo alla musica. Arriva Marco il Clan.

Amici di Sorriso, se amate la bicicletta, c'è una bella biciclettata da fare domani sabato a Ferrara con la carica delle Grazielle. Non è una gara, è una festa su bici Grazielle o simili, per un percorso ad anello di 38 km con soste, ristoro in location suggestive. Si pedala a ritmo lento per concludere il tutto con una bella festa. Un percorso rigorosamente in Graziella, meglio se andate abbigliati con costumi stravaganti, poi ci sarà anche musica e un super party finale domani dalle 15 da Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Detto questo, salutiamo i ferraresi e anche per voi c'è una bella canzone di Ketty Orchestra Piva.

0: È il momento di fermarci perché adesso, amici di Sorriso, mandiamo la pubblicità, stoppiamo Girovagando di sera al magazine del folklore e poi ritorniamo con tante belle canzoni e altri appuntamenti davvero interessanti per il vostro sabato e la vostra domenica. Vi aspetto.
1: State ascoltando Girovagando.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Vuoi Radio
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Abbiamo ascoltato Valentina e Andrea Fiorentini con La Veronese. Si apre così la seconda parte di Girovagando. State sempre ascoltando Radio Sorriso. Buon venerdì sera a tutti voi amici, e domenica vi propongo una bella passeggiata in un meraviglioso giardino, perché domenica torna Giardini Aperti Friuli Venezia Giulia, l'iniziativa dedicata alla cultura e al rispetto del verde. Saranno 50 i giardini privati aperti gratuitamente in tutto il territorio regionale. Spazi piccoli, medi e grandi, giardini rocciosi all'italiana, antichi, giapponesi, con piante acquatiche e giardini vigneto. L'ingresso è libero, gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19:30. Tutto questo per domenica. Trovate il giardino più vicino a voi cercando Giardini Aperti Friuli Venezia Giulia su internet. Buona passeggiata, ora ritorniamo alla musica con Franco Bastelli.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
8: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.